0: col tue righe. Ma di che si sa? Presto, presto quel biglietto!
1: Un biglietto. Eccolo qua.
0: Già era scritto.